0: cambiato sta rottina, cambiamo modellaggio per tre, perché noi siamo in tre, uno, due e tre, Paperone, Paperino, Paperello e Papistrello. Siamo tutti quanti e siamo andati a un villaggio per tre. Sono finiti i canti di Rosaria, sono Rosaria e Arnacci.
1: Adesso che muoio, sono sempre badavati e salta.
2: Guai.
1: Tu. Як я то красота, то.
0: Fazemos quatro banheiros com a mão.